0: L'Expresso, l'agenda culturel.
1: L'Expresso.
0: L'Expresso, l'agenda culturel.

0: Ciao a tutti,
1: siamo Nathalie
2: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Chus 106.8.
2: E quando sono a Milano, su Radio Toulouse.net.
1: Arrivederci!